stari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti

è tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu